0: fly. Toscana fanboy for life.
1: Ciao Peter, ci vediamo. Tanto noi siamo amici.
0: Yeah.
1: Oh yeah.
0: Hey.
2: Neuer Besser Delta. Ab sofort neu auf der Playlist.
3: Sam Fender und Olivia Dean. Rein Me In.